cosa una città, ti dichiaro melancolia. Cerchi stigmi, sì, giusta passa, affissi.